Voglio i miei! Voglio i miei! Su con lo suo! Voglio i miei! Voglio i miei! Voglio i miei!

0: se e ti sa cavina me ne va.
1: Ciao vai, ciao vai. Noi assi da cao. Hey, se vivi la mano. Yeah.
0: Noi assi da no modo. Se vivi la io c'ha.
1: Benona,
0: vedi ma o. Te non sai un tuo. A ti assi fu. E subito, e subito. E subito,
1: I need access, I need access, I need access, hey!